0: Radio.
1: Wow, ho presente non sta sua, la che vuole completo candela. Yo, gangsta.

0: Mix Radio.
1: Guau, ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, candela. E io, gangsta.
2: Mami, ho